sexy questa sera. Mi guardano tutti. Mi sono messa anche le calze nere, perché mi piace proprio quel ragazzo, il più bel DJ del mondo. Low battery.

sexy questa sera. Mi guardano tutti. Mi sono messa anche le calze nere, perché mi piace proprio quel ragazzo, il più bel DJ del mondo. Low battery.